Worti casune cunu stemma reta. La cuppulella capi si era isata.